0: Subito, perché di infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

0: Siete voi che ne accostanti vi sien le vostre amanti, chi vi fessi curta, che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fa che come l'altre sono.
2: Non ci può dar,
1: non è.
3: Giochiamo,
1: giochiamo!
0: 100 zecchini e 1000 se volete! Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno noto, un gesto, giurati di non farvi tutto questo!

0: Conviene armarvi, figlie mie, di costanza.
1: Ma qual male è divenuto a me? Qual caso io? Forse è morto il mio me. Morto il mio.
0: Morti? Non so, ma poco men che morti.
1: E feriti?
0: No.
1: A me?

Non son cattivo comico, va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo, or senza indugio raggiungermi conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, quanto meglio per me cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarci d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100

si fa, si suda, si lavora, e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. E mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto, e da me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate, signore, che a voi desi l'essenza, e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiare?

silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle in fin che vanno le spina. Quella furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del secreto.

0: Eccellente il progetto. La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che notte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
2: Ti vuoi fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e t'osserva.
1: Me lo dona?
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe? E loro il mio giullette.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduti gli amanti?
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trar, come diciamo, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriero provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone basta. Udite, son giovani, son belli e soprattutto hanno una buona borsa e

0: che susurro, che strepito, che scoppiano a questo. Siete pazze, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? Che c'è nato?
1: Signore!

0: usata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io mappi in questo mondo. E vostri ancora saranno.
2: E in casa mia che stanno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: dite?
1: La Barbara restate, che vi pare?
2: Aspettate.
1: Per carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
0: E che pretendereste?
1: E nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
0: Ami, io dire davvero?
1: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri, qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti

che da ridere, mi fa ridere, l'alba di vivere, e solo ridere, fa sorrentare. Che da ridere, mi fa ridere, l'alba di vivere, e solo ridere, fa sorrentare.

0: sento scoppiar, sento scoppiar, sento scoppiar.
1: La cagion di quel riso,
2: se avete ancora coraggio di fiatar,
1: avanti sera ci parlerem,
3: quando volete.
1: Intanto silenzio e obbedienza fino alla mattina.
2: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
1: Or bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto, o là vi manderò gli ordini miei.
2: Ed oggi non si mangia.
3: Cosa serve?